Okuma swadi. Onya mi fama o. Yedi kuni asa. Aye brani wami. Ahayakra24.com. Onya mi siro bebe se witi. Tony asa fana fidenta kai.

nyanko bose tie pye ko matoye onya mi di hinwa manyina entira me kacha sa faye yena sidan man di chere ni ngona na miyam kajane di na yalkase esenso suchne adye nyina.

0: Machine per capita. Mene Obana.
1: Oyamiyamiya dosompa. Enana diwa isra. Osanze nyamiyamiya doso o ababom. Oso nyame ehwe ubone pa. Nga bo bia tiware. Onyango pomode minya. Sawon sumu nyame a. Wa ya

Bem, bem, sani, premi, bo. Ah, enyumi, ya, mi, de. Me, di, free, ni, mi, fie, pan, so. Ha, bem, bem,